0: 10183.
1: 41.
0: Age 15, Fanny, Indiana. Boy Ida, Sam, Henrietta. Boy Ida, Sam, Henrietta. Indiana.